0: Hayi man. Kayona bathi inkosi ivumile. Ay kutisi bebabili. Angicelisa andla lavi. Ay sibakhombi fili. Angithi bathi inkosi ivumile man. Kutisi bebabili. Ngicelisa andla lavi. Angithi sibakhombi fili.
1: Hayi man. Cela ukubuza dali.
0: Hayi
1: buza dali.
0: Hayi suka man.
1: Amanamba wakho mali.
0: Kayona.
1: Yemalini mani.
0: Ay ngizolithenga ithikithi mani.
1: Ay.
0: Ay.
1: Bese ngikhwele ebhasini mani.